0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo. Fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Nel 2005 Google acquisisce, portandolo nella sua grande famiglia, il sistema operativo open source Android. Ed è il 17 agosto del 2017 quando la Spagna viene sconvolta da uno dei peggiori attacchi terroristici della sua storia. Una strage colpisce la Rambla, la via principale di Barcellona, e poche ore dopo viene coinvolta anche la cittadina di Cambrils. 16 le vittime totali, di cui 3 italiani, e oltre 130 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 agosto del 2008 avviene la leggendaria impresa del nuotatore americano Michael Phelps, che alle Olimpiadi di Pechino conquista 8 medaglie d'oro, superando dopo 36 anni il connazionale Mark Spitz, che ne aveva vinte 7 a Monaco 72. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 agosto del 1982 esce il CD The Visitors del gruppo svedese ABBA. È il primo compact disc per uso commerciale ed è prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Nel 1983 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Spiagge. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 90 anni Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani. È noto al pubblico per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, del quale firma i brani più celebri. Spegne 83 candeline Robert De Niro, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. Buon compleanno a Sean Penn, l'attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 20 anni, compie oggi 66 anni. E buon compleanno a Luigi Mastrangelo, l'ex pallavolista italiano, compie 51 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 agosto 2010 di Francesco Cossiga. Oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla a chi fortuna suona.
0: Stai ascoltando

0: Radio Seleni.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Seleni.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere, in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad. Ed è braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica, non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, vogliamo aggiungere che questa è la mia ultima settimana prima delle ferie e vogliamo aggiungere che anche l'ultima settimana di Silvio Tempesta arriva delle ferie, quello che rimane di noi andrà in ferie esattamente la prossima settimana. Buongiorno, buongiorno a voi che siete già svegli, voi avete presente quel famoso elenco che da oltre 15 giorni ci fanno vedere in televisione, ci fanno ascoltare in radio, le 27 città italiane più calde, quelle che hanno sofferto un po' di più di tutta l'Italia di questo caldo, e avete presente? Bene, c'è sempre stata Bari. Oggi quell'elenco si è svuotato, c'è solo una città dove ancora oggi farà molto caldo, indovinate qual è? Bravi, Bari, non avete vinto niente, ma questa è la situazione di questo lunedì 17 agosto 2026.

era il 1983 e l'eleganza saliva sul palcoscenico all'Ariston di Sanremo, in realtà su un balconcino arrivavano loro e Mattia Bazzara con la voce meravigliosa di Antonella Ruggiero portarono a casa il quarto posto, portarono a casa il premio della critica, raccontavano un po' questa Roma degli anni 50 anche con un outfit, oggi si direbbe outfit, davvero molto molto particolare, insomma una di quelle immagini che proprio non dimentichi anche se gli anni sono passati. Mattia Bazzara su Radio Selene. Ben svegliati, buongiorno, sono le 8:01.

0: Bossa Nostra Gaia su Radio Selene. Buongiorno a Federico che scrive: questo è un messaggio automatico, dormo ma vi saluto, grazie. In realtà ha ricominciato a lavorare questa mattina ma fa finta di essere ancora in vacanza. Scrivete da dove ci contattate nei vostri WhatsApp, anche semplicemente di buongiorno. Io sono molto contenta se mi scrivete 347 7272 274. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
2: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva 2 giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: Lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie della maratona, con Riva argento in quella maschile, l'Italia argento squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Questa è Radio Selene.
0: Abbiamo preparato un bel po' di musica da ascoltare insieme anche in questa puntata, però voi se volete ci potete mettere lo zampino, anche perché di musica parleremo molto nelle nostre 2 ore fino alle 10. Subito Holly Humberstone, To Love Somebody, la nostra vita dal 2005, Eros Ramazzotti.

vita, quella di Radio Selene, è fatta di radio, no? E quindi di questo contatto continuo con gli ascoltatori. Quando poi, e questo succede quando siamo qui da questa parte del microfono e ci siete voi dall'altra parte, chissà dove, chissà in quali situazioni, poi ci sono quegli eventi che ci danno la possibilità di incontrare gli ascoltatori. E devo dire che è stato bellissimo anche in questo tour 2026 che ieri appunto si è concluso. Lacrime a gogo. Lacrime a gogo da parte di tutto lo staff di questa carovana di persone che dal 21 giugno si è mossa in giro per la Puglia, per le spiagge che appunto erano state selezionate, quelle più belle della nostra regione, e che hanno vissuto il nostro divertimento, quello con il beach tour. Quanti chilometri, quanta gente incontrata, quanti gadget, quanti premi abbiamo regalato. Sono state 17 tappe, tra l'altro tutte costellate da un sole caldo e meraviglioso che insomma ha messo anche a dura prova, però è stato bello. E quindi quando poi le cose finiscono c'è sempre una sorta di dispiacere, quindi grazie anche a coloro che magari hanno partecipato. E a proposito di questo, mando un messaggio a chi mi scrive: ma le foto di Barletta, abbiate pazienza, nelle prossime ore anche le foto dell'evento a Barletta al Lido il Brigantino saranno disponibili. Voi consultate sempre i nostri canali social, Facebook, Instagram, profili Radio Selene tutti e due, e sarete ovviamente aggiornati. Storie che restano comunque in evidenza, foto che potete rivedere quando volete, anzi insomma potete anche taggarvi nel momento in cui riconoscete il vostro volto, il vostro faccino, se avete appunto partecipato. E grazie naturalmente da parte di tutti noi a coloro che hanno apprezzato anche quest'anno il nostro lavoro sulle spiagge della nostra Puglia.

cosa fai questa sera? A proposito di viaggi, anche Jovanotti ne sta facendo uno. Mamma mia, è impegnato con il suo tour sul palco e su due ruote. Una cosa bellissima quella che sta facendo, credo non abbia fatto mai nessuno. Cioè lui raggiunge i luoghi dove deve esibirsi in bicicletta. E la cosa bella è che in tutto il tragitto incontra gente, ciclisti, non ciclisti che lo aspettano perché sanno che deve passare di lì. Sapete com'è andata a finire la storia di Barletta? Proprio questa sera avrebbe dovuto esibirsi a Barletta, la data è saltata, però lui dalla Puglia è passato lo stesso e quindi si è fermato a Trinitapoli in un bar dove ha preparato il caffè, ha imparato a preparare il caffè alla macchinetta e si è fermato a San Giovanni Rotondo dove ha visitato anche la chiesa di Padre Pio. E quindi è stato bello, come vi dicevo, perché i suoi fan lo hanno in qualche modo supportato e accompagnato, e anche se erano un po' scoraggiati, soprattutto quelli che avevano ormai il biglietto per il concerto. E quindi in tantissimi si sono accodati a questo lungo serpentone di ciclisti, altri lo hanno atteso durante il percorso e insomma devo dire che è stata una cosa proprio bella. E il suo viaggio continua, perché lui è ancora in giro. Proprio questa mattina ha postato un video sui suoi social, si stava mettendo i calzettoni per rimontare in sella direzione Matera.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: sole. Questa fu una canzone che vide la collaborazione tra i Ladri di Biciclette e Francesco Baccini, 1990, Sotto questo sole. Devo dire che è una canzone che introduce bene al nostro meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 17 agosto 2026, alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato. Solo nel pomeriggio l'atmosfera diventerà più instabile con la possibilità di temporali, venti deboli con mari poco mossi. Temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi, valori notturni per lo più stabili.
1: Stai ascoltando

su Radio Selena. Buongiorno, buongiorno a voi. Noi siamo in diretta in questa nostra puntata del lunedì. Quanta gente ancora in vacanza, quanta gente ritorna al lavoro oggi. Allora consentitemi un po' di solidarietà in più, un po' di qualche coccola in più a chi torna a lavorare oggi, magari dopo una settimana, magari dopo 15 giorni o qualcosa in più. Insomma, è sempre più faticoso, no? Poi rientrare quando gli altri magari vanno in ferie. Quindi un abbraccio a voi. E c'è Achille Lauro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Riprendiamo con i successi di questa estate 2026, sicuramente tra le canzoni c'è anche questa, Merck & Cremont, il loro progetto con le voci di Serena Brancale, The Colors, Partenope, che riascoltiamo subito. A seguire arriva anche Tommaso.

giro dalla prima volta che abbiamo ascoltato questa canzone, no? Abbiamo paragonata Tu come stai di Claudio Baglioni, insomma, in maniera spudorata, Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola. Claudio Baglioni lo abbiamo citato, ecco che spunta, eccolo qua, una canzone originale esattamente del 1981 nella nostra mattina di questo lunedì su Radio Selene. Quindi Claudio Baglioni lo riascoltiamo con Strada facendo.

0: to Fall in Love, Olivia Dean su Radio Selene. Noi invece ora ascoltiamo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
1: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini gli alleati europei.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, è stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
1: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stano e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti voi che avete acceso la radio, avete scelto Radio Selene, grazie. Vi è mai capitato di piangere ascoltando una canzone? Qual è questa canzone? Pensateci, fatemelo sapere se vi va, perché ne parliamo tra poco. È la mia domanda per voi questa mattina. Subito Elisa e poi Gianluca Grignani.

parte Gianluca Grignani, magari fa commuovere qualcuno questa canzone, perché è di questo che ci occupiamo questa mattina. Voi è mai capitato di piangere ascoltando una canzone? Quale? Perché la musica fa piangere? Ci sono queste belle vibrazioni profonde, perché il suono stimola alcune aree del nostro cervello legate proprio ai ricordi e ai sentimenti. C'è una sorta di empatia, ci sentiamo compresi, vicini anche a una storia dolorosa, e il pianto è una sorta di liberazione, una liberazione in modo naturale, proprio per scaricare la tensione emotiva accumulata. Quindi non c'è niente di male se ci si commuove o si piange a dirotto addirittura quando si ascolta una canzone. A voi capita? Qual è questa canzone? Vi va di raccontarmelo? Sono cose un po' più intime, sono probabilmente momenti legati a situazioni della vostra vita, poi non devono essere per forza e necessariamente lacrime di sofferenza, di dolore, ma anche di felicità, una lacrima che scende perché ci siamo commossi, perché stiamo vivendo un momento felice, anche quello vale, no? Quindi magari mi scrivete oppure mi mandate una nota vocale. Il numero è questo: 347 72 72 274.

Smith con Neil Horan su Radio Selene nella nostra diretta in questa mattinata che ci vede insieme fino alle 10 anche in questo lunedì e comunque per tutta la settimana. Allora, quali sono le canzoni che vi fanno piangere? E se ce n'è una in particolare, se ce n'è più di una. Allora, cominciamo da questo messaggio che mi arriva da Taranto. Fai rumore di Diodato. A circa un anno di distanza dalla scomparsa di mio padre ascoltai questa canzone mentre rivedevo dei video e delle foto, io e lui, durante gli ultimi giorni prima della sua morte, consapevoli entrambi che da lì a poco ci saremmo salutati. È un messaggio sicuramente molto tenero, un saluto a te. Poi, buongiorno, commuovere sì, piangere no, ascoltando Una rosa blu, il mio ballo del matrimonio, il primo ballo del tuo primo matrimonio. Un saluto e grazie, scherzo, credo sia l'unico. Un saluto e grazie ai vostri WhatsApp, le vostre note vocali, magari al 347 7272274, per farmi sapere se c'è una canzone in particolare che vi fa piangere e qual è questa canzone. Mi fa piangere tutto il repertorio di Fiorella

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Amor su Radio Selene, 9:30 di questa mattina. Qualche altro WhatsApp a proposito delle canzoni che vi fanno scendere la lacrimuccia? Giulia da Taranto mi scrive decine e decine di volte. Ci sono dei brani che mi rimandano immediatamente a certe situazioni vissute, a certi amori, periodi felici, periodi tristi della mia esistenza. Invece Graziana d'Alberobello mi scriveva: è un potere quello della musica. Da sempre piango quando ci sono delle belle canzoni, quindi l'elenco a quanto pare molto lungo. Angela: due canzoni mi spezzano, La donna cannone di De Gregori e Tears in Heaven di Eric Clapton. Quindi grazie anche per queste due belle segnalazioni. E questa è, devo dire, una bellissima citazione che ci fa Sandra da Polignano a Mare: se hai nascosto un ricordo, le canzoni lo trovano. Che bella, davvero bella e soprattutto molto vera. Nota vocale.
1: Buongiorno a
0: Ciao.
1: Tutti, sono Egidio da Taranto.
0: Buongiorno.
1: Quello che mi ricordo, che mi fa piangere, Erba di casa mia del 1971, Massimo Ranieri. Ricordo la mia infanzia e tutti quanti della prima famiglia. E anche un'altra canzone che è molto bella, anche di Ricchi e Poveri, sempre negli anni 70. 70-71, che sarà della mia vita. E
0: sì,
1: è molto specificata anche. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Salve.
0: A te, grazie. Erba di casa mia 1972, proprio per essere precisi, 1971, è vero, invece, che sarà canzone che partecipò al Festival di Sanremo, José Feliciano, in abbinamento proprio ai Ricchi e Poveri, che ieri sera erano a Monopoli in piazza, hanno fatto il loro concerto a chiusura della festa patronale, grande successo ancora per loro dopo tantissimi anni. E ad oggi invece torniamo alla nostra musica. Angelina Mango e Marco Mengoni.

emozionare. E questa per me è una di quelle, perché siamo nel 1986 e devo dire che ho un bel po' di ricordi che insomma mi tornano in mente. Questo album, proprio un 33 giri, un vinile, quello di Anita Baker, Sweet Love, una delle canzoni inserite in questo lavoro, alle 10:15 su Radio Selene. Quindi questo significa che stiamo per concludere il nostro appuntamento di questa mattina. Ma chi c'è alle 10? Anzi, sapete che cosa faccio? Non ve lo dico chi c'è alle 10 questa mattina, lo scopriamo insieme tra pochissimo. Ora concentriamoci ancora sulla musica e su quella che è la musica che attraversa un bel po' di generazioni, grazie ai Rolling Stones, che riascoltiamo questa mattina su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ieri si è concluso il Beach Tour 2026, Rebecca fa qualche giorno di vacanza e chi torna in onda dopo le proprie ferie?
2: Ci sono io!
1: Tipico di chi ha fatto le vacanze, bella pimpante. Ilia D'Arpa, ciao, bentornata.
3: Ciao tesoro, grazie, ma grazie, sì, tanta bella energia, pronta a regalarla come sempre ai nostri amici. Come stai tesoro?
1: Un'altra domanda?
3: dai che stanno per arrivare. C'è chi praticamente ha finito, giustamente come dici tu, ma c'è anche insomma chi le sta aspettando e tra queste ci sei tu.
1: Esatto, ci sono io. A te sono andate bene?
3: Ti
1: sei riposata?
3: Ma mi sono riposata, mi sono divertita, devo dire che è stato bellissimo. Sole, mare, estate, tuffi, barca, tramonti indimenticabili, chitarra, le canzoni di Lucio Battisti cantate a squarciagola, quindi devo dire che è stato veramente
1: molto
3: meraviglioso.
1: Molto bene. Allora, tutto questo ve lo racconterà Ilia D'Arpa tra poco. Io torno domani. Buona giornata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ma che bello tornare! Allora, buongiorno! Inizia così il nostro appuntamento di questo lunedì 17 di agosto in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Salmo, Cola Pesce insieme con Cattive Abitudini. Ancora buongiorno, bentrovati a tutti quanti voi da Radio Selene con Ilia D'Arpa. Adesso diamo subito spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano e gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
2: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
1: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino, e al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng, che ha battuto il francese Humbert.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccomi qui a dare ancora una volta il buongiorno, a dire che bello che sono tornata, dove siete, dove vi trovate, cosa state facendo. Avremo tempo e modo, insomma, di raccontarci un po' la nostra estate, la nostra musica, subito Salda Vinci.

What con Sweet Surrender, ma è dolcemente entrare così nelle vostre case, nei vostri giorni belli e indimenticabili, nei vostri ricordi di questa estate che è ancora viva, eh. Ma buongiorno a tutti, bentrovati. Come va questa mattina? Ma io devo dire che sì, le mie vacanze sono finite, ma mi siete mancati. Io vi sono mancata. Pochino. Avete sentito la mia mancanza? Lo so, vi siete divertiti, è stato bellissimo. Soprattutto per tutti voi, insomma, che avete vissuto la vostra estate insieme a noi, non solo con la nostra musica, ma anche con il beach tour che è andato veramente alla grandissimissimissima. Chissà quanti ricordi, perché oggi parleremo anche di questo, di questa estate che ci porta tanti ricordi, di questa Italia che oggi è un po', come dire, divisa in due, no? Quelli che tornano, io, e quelli che insomma stanno per partire o che partono proprio in questi giorni. Però in questo caso mi voglio rivolgere soprattutto a voi. Vacanze finite, si torna a casa, valigia disfatta e dentro oltre ai costumi, asciugamani, i ricordi, quanti ricordi di quest'estate. Ne vogliamo parlare oggi? No, lo voglio chiedere un po' a tutti quanti voi, no? Voglio chiedervi se le vostre vacanze devono ancora cominciare o se sono già finite. E se sono finite, qual è il momento che vorreste rivivere? Quindi raccontatemi un po' la vostra estate al 347-7272-274. Io sono qui ad aspettare i vostri messaggi e le vostre note vocali. La nostra musica che vi accompagna ora con Delia e Fiat 131.

Italia insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolata. E adesso eccola qui, si parla di Salento, si parla di Sandrina Amoroso.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: con il suo Fever Dream. Allora, stiamo parlando di vacanze finite, vacanze ancora da fare, e quindi vi ho chiesto, soprattutto voi che siete rientrati, quella lacrimuccia, dai, che tanto comunque viviamo in una delle regioni più belle del mondo, abbiamo le spiagge e il mare più bello, quindi anche se le vacanze sono finite, in realtà basta poco per raggiungere il nostro mare. Però ci sono quei momenti che abbiamo vissuto e che sono veramente indimenticabile, quindi vi sto chiedendo di raccontarmelo al 347-7272-274. Voglio salutare Michele da Bari, dice: ah, Ilia, le mie purtroppo sono finite ieri. Se potessi rivivere un momento, comunque sceglierei una cena sulla spiaggia con mia moglie e i bambini, niente telefoni, solo noi quattro e il rumore del mare. Quella sera vale tutta la vacanza. Che bello! Così come invece, come sempre, c'è chi è tornato e chi sta per partire. Serena da Lecce, che dice: io parto domani e vi assicuro che mentre tutti mi dicono che tristezza si torna al lavoro, io sorrido sotto i baffi. Destinazione Grecia e valigia già pronta da 3 giorni. A te Serena auguriamo buone vacanze. Se poi ascoltaci anche da lì. La nostra musica che continua ora con Riccardo Cocciante.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

La Gabriella Chilmi con Sweet About Me. Arrivano i vostri messaggi, la vostra estate al 347-7272-274. Un abbraccio ad Antonio che è di Brindisi e che dice: finite purtroppo il momento che rivivrei? Un'alba vista dal mare dopo una serata con gli amici. Siamo rimasti lì in silenzio a guardare il sole che saliva. Una di quelle cose semplici che però ti restano dentro. Mamma mia, assolutamente vero. Guardare l'alba, una delle cose più belle in assoluto, semplice ma indimenticabile. Federica da Taranto: le mie cominciano proprio oggi, sto ascoltando voi di Radio Selene mentre finiamo di caricare la macchina, direzione Calabria. Mio marito dice che abbiamo portato mezza casa, secondo me manca ancora qualcosa, ma grazie per essere dei nostri. Così come voglio ringraziare Aldo da Trani che dice: le mie vacanze sono ancora in corso nella meravigliosa Trani, è il momento che vorrei rivivere e quando sono arrivato vi ascolto come sempre. Grazie anche a te Aldo, felice giornata, continua le vostre vacanze. Buongiorno a Gianfranco da Andria. Buongiorno, già finite, il momento da rivivere? La partenza.

0: Radio Selene, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, per chi ancora non lo sapesse, io voglio parlarvi di queste novità, di quelle buone. Voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Ebbene, uno, sono fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, ma sono perfetti a colazione e non solo, perché vanno benissimo in ogni momento, in ogni pausa. E allora, quando ne avete voglia, fate questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica che vi accompagna nella nostra giornata. Io sono Yodarpa, sono tornata e sono felice di essere con voi e di dirvi che in questo momento con noi c'è Harry Styles.

forte abbraccio ad Anna Maria che ci scrive da Francoforte e mi dice che le sue vacanze praticamente inizieranno il 12 di settembre fino a fine settembre, dice, così quando tutti tornano al lavoro noi ci godiamo le nostre meritate vacanze. Ma sono in vacanza anche in questo momento, perché tra l'altro lei mi ha inviato delle foto bellissime mentre si godono la loro piscina, una piscina bellissima tra l'altro, un frigo pieno di ogni ben di Dio, una birra, grazie, me la puoi spedire? Il forno a legna, mamma mia, e poi ascoltano noi di Radio Selene, già è vacanza, grazie, grazie Anna Maria, felice giornata a te, continua ad ascoltare la nostra musica, ora con noi c'è Jack

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
4: Un bacione va ad Antonio che è di Ruvo di Puglia, che dice: Caraiglia, le mie ferie a novembre, destinazione Zanzibar. Wow, i tramonti più belli del mondo. Dovrei aspettare un po', ma ne vale veramente la pena.

su Radio Selene alle 11:13 primi in mia compagnia. Buongiorno, sono Leila D'Arpa e oggi è lunedì 17 di agosto e oggi voglio veramente spezzare una lancia a favore di uno degli animali più affascinanti, anche se purtroppo devo dire è ancora vittima di superstizioni. Il gatto nero, il gatto nero. Oggi si celebra il Black Cat, una giornata tra l'altro nata negli Stati Uniti proprio per valorizzare questi splendidi e meravigliosi felini, soprattutto insomma per combattere questo vecchissimo pregiudizio secondo cui insomma un gatto nero che attraversa la strada porterebbe sfortuna. Lo fate ancora. Ma come mai? Ma com'è che è nata questa credenza? Allora, io mi sono documentata, sembra che una delle spiegazioni ci riporta addirittura al Medioevo, quando il nero veniva associato alla notte, al mistero e alla stregoneria. E c'è anche una teoria secondo cui i cavalli durante gli spostamenti notturni potevano spaventarsi vedendo improvvisamente questi due occhi comparire nel buio. Per fortuna però non è dappertutto così, perché in alcune culture è esattamente il contrario, sappiatelo. Perché il gatto nero in realtà è considerato simbolo di fortuna, prosperità e buon auspicio. In Giappone, per esempio, esistono credenze positive legate ai gatti neri, mentre insomma nella tradizione marinara britannica averne uno poteva essere considerato insomma non di malaugurio ma di buon augurio. E allora nel 2026 la finiamo questa storia? Però ve lo chiedo e lo voglio sapere al 347-7272-274. Se mentre siete in auto, no, e state guidando e c'è un gatto nero che vi attraversa la strada, cosa fate? Cambiate strada? Fate qualche gesto simpatico e carino? Me lo fate sapere?

0: carcatici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, io voglio sentire i vostri messaggi, magari anche le vostre note vocali, al 347-7272-274. Nel 2026 esiste ancora la superstizione? Siete ancora scaramantici? Cosa accade? Cosa fate quando guidate o camminate e un gatto nero vi attraversa la strada? Molto bello quello di Lucia che mi scrive da Monopoli e mi dice: sapete qual è la cosa divertente? Ho un gatto nero.
1: Un gatto nero, nero, nero.
0: C'è un gatto nero in casa, quindi tecnicamente mi attraversa la strada circa 50 volte al giorno. Se portasse sfortuna sarei già rovinata. Grande Lucia. Ma voglio salutare anche Paolo da Bisceglie che dice: allora, io dico sempre che non ci credo, però quando succede una toccatina al cornetto che tengo in macchina, la do. Non è superstizione, è manutenzione preventiva. Ma dai, che meraviglia, simpaticone. Ne avete altre? Raccontatemele al 347-7272-274.

0: www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

avete capito, no? Non è il caso di andare oltre. Allora voglio sapere e pensare cosa voi fate nel momento in cui magari un gatto nero attraversa la strada. C'è Roberto da Barletta che dice: continuo senza pensarci, il mio problema invece è mia moglie, perché se siamo in macchina e passa un gatto nero parte un rituale che manco gli antichi egizi. Come vorrei vederla. Voglio salutare anche Simona da Lecce che mi scrive: no, io penso sempre che meraviglia, sono elegantissimi, altro che sfortuna, io ne adotterei uno anche domani. Fallo, perché non lo fai? Giuseppe da Foggia, ciao Giuseppe. C'è Ilia: sì, lo ammetto, sono superstizioso e lo confesso senza vergogna. Gatto nero, scala, venerdì 17, io non sfido il destino, ma dai. Voglio salutare e mandare un forte abbraccio anche a Lorenzo. Lorenzo mi scrive da Bisceglie. Lui dice: guarda, sinceramente, per come sono messo, se trovo un gatto nero, credimi, è lui che evita me. Oh, oh, mamma mia, siamo proprio messi male. Dai Lorenzo, su, coraggio, bisogna sempre pensare positivo, ma soprattutto crederci. Buona giornata anche a te. La nostra musica che continua in questo caso con

chicche, le nostre chicche, mamma mia che pezzone. Voi dovete sapere che questa è una di quelle canzoni che negli anni 80 fecero ballare veramente mezzo mondo. You Give Me Love. Tra l'altro bisogna anche dire che fu un album veramente molto bello, Sure Shot, uno dei maggiori successi internazionali. Pensate che arrivò addirittura nella top britannica, nella top 10 britannica, al numero 10, ed è uno di quei pezzi che rappresentano magnificamente quello che è stato veramente il passaggio del disco degli anni 70 verso il sound dance degli anni 80. Che meraviglia che è stato ritrovare veramente loro. Crown 8 Affair, ora con Madonna.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Sono le 11:48, questo è sempre il nostro appuntamento Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13. La nostra musica in arrivo, vi dico che c'è Sophie and the Giants, ma subito con noi Night.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Selene con Agitare Coca-Cola. Noi ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri, il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
2: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
3: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: L'Europeo di Atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash è la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Siamo nella nostra terza e ultima ora insieme di questo lunedì 17 di agosto. Magari qualcuno starà pranzando? Allora buon appetito a voi, intanto la nostra musica, subito Alfa

Nuvole rosa, sentite un po' che notizia che arriva proprio dalla Puglia. Esattamente, siamo a Toritto, dove un signore ritrova dopo 76 anni 3.000 lire. Le lire, ah, mi si spezza il cuore solo a pensarci. 3.000 lire in buoni postali che oggi, pensate, valgono 138.000 euro. E non parliamo di bruscolini. Però insomma, sarà possibile riscuotere tutto questo? Allora, lui si chiama Giuseppe. Praticamente, che cosa è accaduto? Che ero vistando tra i ricordi conservati in un vecchio armadio appartenuto ai suoi genitori, ha trovato proprio questi tre buoni postali fruttiferi da 1.000 lire ciascuno, emessi il 12 ottobre del 1950. Pensate che allora Giuseppe aveva appena 4 mesi e mezzo e quei buoni erano stati acquistati dal papà come dono per il suo battesimo. Era una tradizione, insomma, che si faceva prima. Sicuramente quelli di una certa ricorderanno tutto questo. Che cosa è successo però? Che la vita è andata avanti, gli anni sono passati, quei buoni sono rimasti lì dimenticati dentro una scatola per ben oltre 70 anni. Adesso ovviamente Giuseppe vorrebbe riscuoterli, ma la questione è diventata complicata perché bisogna stabilire se sono ancora buoni o se ormai sono prescritti. Per questo comunque si è rivolto a un'associazione di consumatori e la vicenda potrebbe trasformarsi in una vera controversia con le Poste Italiane, anche se lui dice: Poste Italiane, ce li devi, io sono d'accordo. Però una cosa decisamente bella: ora non sappiamo come andrà a finire questa storia, però sappiamo perfettamente che dentro

Malika Ayan. Allora, oggi Maria Rita ha parlato, insomma, di una cosa importante, no? Se vi siete mai emozionati o a piangere ascoltando una canzone, sì, assolutamente sì. E accade ogni volta che io ascolto la sua voce, la sua musica, Dolores O'Riordan, Cranberries.

0: continua il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E ancora una volta vogliamo parlare di queste novità buone buone, vogliamo parlare dei nuovi biscotti ottimini Divella. Oh, mi raccomando, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, mamma quanto sono buoni! Sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato e sono perfetti a colazione e in ogni pausa. E allora che aspettate? Fatelo anche voi questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che poi tra l'altro si aggiungono anche alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate e a contatto.

0: mondo, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Common People, oggi che è lunedì 17 agosto c'è un compleanno gigantesco per la musica italiana, c'è un grandissimo che oggi compie 90 anni, stiamo parlando di Giulio Rapetti, molti lo conoscono semplicemente come Mogol, il grande Mogol che oggi compie 90 anni e pensate a quanta storia della nostra musica è passata attraverso le sue parole, soprattutto naturalmente attraverso il sodalizio con un indimenticabile Lucio Battisti. Quando capita l'occasione di ritrovarsi una chitarra, le canzoni inevitabilmente partono proprio quelle di Mogol Battisti, così come è stato per me nelle mie vacanze. A proposito di vacanze, voglio salutare Sofia che mi scrive dalla provincia di Brindisi e che dice: purtroppo le mie vacanze sono finite a Vieste, vorrei tornare, vorrei rifarle, hai ragione. Così come voglio salutare anche Enzo da Bisceglie: ci sono finite, cara Ilia, vorrei rivivere tutti i 20 giorni fatti dal 28 luglio al 17 agosto, anche facendo quelle piccole cose come bici, mare, eccetera eccetera. Così come voglio salutare, perché ritrovo veramente con piacere, Carlos che ci ascolta da Ciudad Ojeda in Venezuela, quindi ritrovarlo è sempre un grande piacere, un po' come riabbracciarvi tutti quanti uno ad uno. Quindi grazie per essere dei nostri. Continuiamo con la musica e ritroviamo.

Next to You, una canzone, quella di Anotre, che praticamente ha segnato, firmato proprio questa estate 2026, uno dei pezzi più belli in assoluto. E adesso attenzione, perché sta per arrivare una novità. Io adoro lui, voi lo sapete. Questa è la nuova di Joliet con Un'ora. Novità su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Continua così il nostro appuntamento di questo lunedì 17 di agosto e come sempre in nostra compagnia Coniglia d'Arpa ancora per un po' e la nostra musica che non ci abbandona mai.

qui Zucchero Fornaciari con il suo aum. Ho letto alcuni giorni fa proprio un'intervista di Zucchero Fornaciari dove praticamente lui si diceva assolutamente contrario, no, a tutti questi format amici X Factor, perché lui dice insomma che non è così che si coltiva il talento. E forse ha ragione, perché lui dice che la musica d'oggi insomma non dà assolutamente nulla. Sarà vero? Non sarà vero? Di sicuro sappiamo che lui è stato e continua ad essere uno dei più grandi in assoluto. Ora con noi la nostra musica che continua con i Maroon 5 in D.

0: quello anche per oggi, grazie, perché termina il nostro appuntamento anche di questo lunedì 17 di agosto in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Baci da Ilia, appuntamento a domani, intanto vi lascio con l'informazione, con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ritrovati dalla redazione.
3: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville, è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il cararino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverri. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop. È il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte.

parte delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2014. Wow!

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio, ciao a tutti, io sono Gaia, prontissima al microfono per l'appuntamento di oggi, lunedì 17 agosto, ma c'è anche Gigi Savoni in regia, che ringrazio e saluto, e noi vi teniamo compagnia fino alle 17. E allora, è iniziata una nuova settimana, Ferragosto è passato, passate anche le gite fuori porta e le grigliate, probabilmente ci lasciamo alle spalle questa ondata di estate. Sì, io spero siate stati bene, e come cantavano i Righeira, l'estate sta finendo. Ma davvero? Perché ogni anno c'è sempre qualcuno che puntualmente il 16 di agosto mi dice vabbè, ormai l'estate è finita. Ma perché? Ma no, il mare è ancora lì, le spiagge pure, il caldo che noi pugliesi conosciamo bene, soprattutto quest'anno che ci sta dando proprio il tormento. E io pensandoci mi son detta, ma l'estate non è soltanto una stagione, è proprio uno stato d'animo, e quindi portiamoci il sole dentro. E a questo punto voglio ricordarvi che l'estate finisce soltanto quando lo decidete voi, e in questo mood partiamo proprio con la prima canzone dell'appuntamento di oggi. Direttamente dal 2011 abbiamo lui, Pitbull, con Give Me Everything.
0: Questa è Radio Selene.
3: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
2: Bentornati su Radio Selene in compagnia di Gaia. Ciao a tutti. Come state? Dove siete? Che si dice dopo Ferragosto? Noi ripartiamo questo lunedì e ci godiamo un po' di musica insieme fino alle 17. Adesso con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, Susa, lo sento.

Con noi anche i Santana su Radio Salene con You Are My Kind. Allora, oggi vi porto in un piccolo paesino del Foggiano, Pietramonte Corvino, un borgo medievale dove c'è una storia in particolare che profuma di tradizione, di comunità, di una comunità che sta per diventare un simbolo di rinascita, perché qui c'era un bar storico che per 138 anni, pensate, è stato il cuore del paese, tra sedie, chiacchiere al mattino, giochi a carte, il rumore delle tazzine, sapete, quel tipico bar di paese che più che un solo bar è davvero un punto di riferimento, poi dopo più di un secolo un pezzo di vita proprio per i pietramontini. Però poi a gennaio il bar Caffè Basile chiude e all'improvviso quella piazzetta si spegne, niente più voci, niente più profumo di caffè, e questo vuoto la gente lo ha avvertito e non lo ha proprio accettato fin dall'inizio. Così è nata un'idea dall'associazione Dalla Parte dei Paesi, che ha raccolto tutte le richieste dei cittadini e ha deciso di riaprire quel luogo in modo nuovo, non più come bar tradizionale ma come spazio gestito proprio dalla comunità, che si chiamerà Ci Vediamo Caffè, in dialetto Ci Vediamo al Caffè, e aprirà il 25 agosto. E non si perde tempo, perché già dal giorno dopo ci sarà già il loro primo evento, perché questo posto non vuole essere solo un locale ma un punto di incontro con libri da condividere, giochi da tavolo, attività culturali e soprattutto la voglia di stare insieme. Una storia che va avanti dal 1888, quando Agnello Basile aprì questa attività, e che oggi continua magari cambiando forma ma restando fedele alla sua anima, un luogo dove la comunità si ritrova e dove continuerà a raccontare tutte le storie che verranno.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, buon vento su Radio Selene. Fatemi sapere come è andato il vostro Ferragosto, visto che è appena passato, al 347-72-72-274, che mi fa sempre piacere leggervi. E a proposito, c'è in realtà chi questa festività la vive come un giorno normalissimo, ma a Bari c'è stata una ventata di solidarietà proprio sabato che ha cambiato questa giornata a molti, grazie all'associazione Incontra, che ha distribuito 160 pizze senza fissa dimora con la collaborazione del pizzaiolo Enrico Porzio e a un gruppo scout arrivato dalla Lombardia. E così mangiare una pizza in un giorno di festa, quando magari la città si svuota e la solitudine pesa un po' di più, beh, vale doppio. I volontari sono stati instancabili, anche se il caldo degli ultimi giorni li ha messi alla prova, ma dicono chiaramente che il loro obiettivo è diventare un ponte umano che arriva proprio per non lasciare nessuno da parte, nessuno da solo, anche in questi giorni di festa. Che bella cosa è stata fatta a Bari.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

She Came Along dal 2009 su Radio Selene. Amici, buon pomeriggio, le 15:32 e ora stavo pensando che le prossime festività che noi abbiamo sono a novembre, è il ponte di ogni santi, quindi tocca aspettare un bel po' e io mi chiedo, ma settembre-ottobre che vi hanno fatto di male? Perché non hanno nemmeno una festività, ma cos'è questa discriminazione? Perché Halloween non vale, non è in rosso sul calendario, ma intanto ho già visto sui social che c'è chi ha già iniziato il countdown per Natale e ad oggi mancano 130 giorni. Io lo capisco, anch'io amo quell'atmosfera, lo stare in famiglia, tutta quella bella atmosfera natalizia per strada, ma se penso al gelo che c'è stato l'anno scorso, io non so voi, ma a Barletta il freddo si sentiva proprio nelle ossa. Quindi per ora il countdown lo lascio a voi, o finché posso mi godo questo sole, anche se ormai ci squaglia.

Sexual Healing versione Studio Rio di Marvin Gaye qui su Radio Selene, e qui il pomeriggio vola e vi porto un po' di energia direttamente dalla Spagna con Aitana e la sua super estrella, che è diventata l'inno dei mondiali per il paese vincitore di questa edizione 2026. E quindi noi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene, lei è Aitana con super estrella.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio amici, sono Gaia, on air qui su Radio Selene fino alle 17. Il pomeriggio sta di leggerezza, ci vuole perché è anche lunedì e quindi diamo il via al pomeriggio con queste due canzoni, The Colors, Rolling Stones e poi Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film.

Il ritmo di Major Lazer con Lennon su Radio Selene, e adesso arriva un classico del 1997, Snow on the Sahara di Angoon, una canzone nata da una foto di neve nel Sahara. E sì, perché ha nevicato davvero nel deserto la prima volta nel 79, ma anche negli ultimi anni ci sono immagini pazzesche della sabbia coperta di bianco, e Angoon decise di trasformare quella foto in una delle canzoni più iconiche degli anni 90. L'ascoltiamo, Snow on the Sahara, Angoon.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Bentrovati cari ascoltatori, siete su Radio Selene in compagnia di Gaia fino alle 17. Ciao a tutti, eccoci qui adesso, ci ascoltiamo un bel po' di musica, Elisa con Amore e subito dopo con Sting, Travis dal 2001, qui su Radio Selene.

Di nuovo insieme su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Travis con la sua Sing dal 2001 e parliamo insieme. Oggi vi devo porre una domanda che credo ci divida un po' tutti, perché bisogna stare da una sola parte, ve lo dico. Però vi do un attimo prima contesto, diciamo, perché ieri parlavo con un'amica di cibo e non mi chiedete come sono arrivata a palesare il mio amore infinito per la pasta. Io la amo, anzi poco, io la venero perché la mangerei anche a colazione, se non fosse che il mio metabolismo accumula grammi anche con l'aria che respiro. Quanti come me? Ecco, perché comunque è così, non si può mangiare la pasta ogni momento della giornata, però lo farei. Anzi, se voi potete farlo, fatelo anche per me. Comunque, tra un consiglio culinare e l'altro, lei mi diceva che invece non ci va proprio d'accordo con la pasta, anzi, mangerebbe a tutte le ore la pizza. E aveva anche lei gli occhi a cuoricino mentre ne parlava. E allora mi sono detta, no, ma io questa domanda la devo fare anche ai miei ascoltatori. Quindi io spero che voi abbiate pranzato, siate con la pancia piena e ditemi, voi da che parte state? Siete team pizza o team pasta? Come me. Scrivetemi e mandatemi una nota vocale al 347-7272-274, che davvero io sono troppo curiosa di sapere la vostra.

Eccoci qui, Malika Yan, una possibilità su Radio Selene. Allora, amici, i vostri messaggi: siete team pizza o team pasta? Quale amate di più? Quale mangereste ogni giorno? Leggo vari schieramenti al 347-7272-274. Chi mi scrive piatti di pasta nostrani come le orecchiette con le braciole, il tubettino con le cozze, mamma mia! Ma c'è anche Michele D'Andrea che mi scrive: Gaia, ma che domande fai e che domande faccio? Io sono team pizza tutta la vita, soprattutto quella del sabato sera, che se non la mangio mi finisce male la giornata. E vabbè, quella è una tradizione, la pizza del sabato sera. Ma c'è anche Rosaria da Fasano che mi scrive: io sono team pasta come te, in ogni minestra, ogni sugo, poi quella fatta in casa, e vabbè, è un'arte, ogni volta è festa. Che cosa mi hai detto, Rosaria? Addio, bella cotta al dente quella pasta fresca, una festa per le papille gustative. Ecco, e voi 347 72 72 274, da che parte state? Siete team pizza o team pasta?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Selene, il giorno dei giorni dal 2005. E sentite, allora io oggi vi ho chiesto: ma siete team pizza o team pasta? Cosa vi piace di più? E in tanti siete come me, team pasta, come Filomena da San Vito dei Normanni, Nunzio da Andrea che mi scrive: che c'è meglio di due linguine con gli scampi? Niente, Nunzio, niente, anzi mi hai dato l'idea per la merenda. No, scherzo, però magari per il pranzo di domani. Ma c'è anche chi dice pizza, come Pierpaolo da Turi, altri invece che accompagnano la pizza con una bella birra fresca, ma anche una perla di Lino da Trigiano che mi scrive: ciao Gaia, ma quale team pizza o team pasta? Io so team tutto, ma basta che si magna. Però se proprio devo scegliere, la pasta della domenica di mamma o della nonna non le batte nessuno. Vabbè, il piatto fumante della nonna, la pasta al forno con le polpettine, io già sento il profumo. Continuate a dirmi anche la vostra con un bel messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274. Io sì, aspetto le vostre note vocali, voglio sentire le vostre voci.

ascoltato Snap, Snap su Radio Selene dal 1990, ma ora una novità, Parlar d'amore, una nuova canzone di Saif in collaborazione con Bresh, che richiama una opera letteraria di Raymond Carver, e ce l'ascoltiamo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, grazie a tutti voi cari ascoltatori per la compagnia di oggi pomeriggio. Ringrazio Gigi Savoni in regia e io lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Buon lunedì e che la musica sia sempre con voi. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Giuro, prometto che non me ne ero andato, sono mancato questa settimana, ma in realtà ero sempre qui con Radio Selene perché c'era il Beach Tour, ma ne avremo modo di parlare. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, grazie Gaia per avermi passato il microfono. Mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Gigi Savoni che è la parte tecnica. Saluto tutti coloro che magari, siccome io sono nello studio di Bari, saluto tutti coloro che magari si sono trovati sotto questo cielo che non è proprio così azzurro, ecco, ci si aspettava giornate diverse per questa seconda metà di agosto, invece sono giornate grigie. Accorato com'è, caro Gigi? Un po' così. Plumbeo! Ecco, un abbraccio a tutti voi, però dopo questo caldo infernale che abbiamo passato, un po' di pioggia ci vorrebbe. Ma noi iniziamo questo pomeriggio con una canzone meravigliosa del 1990.

0: let me go.
1: Questa è Radio Serena.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
5: Ancora buon pomeriggio, abbiamo tantissime cose da dire in questo pomeriggio qui su Radio Selene. E dobbiamo parlare anche un po' di Beach Tour, permetteteci di farlo. Prima però un sacco di musica, Runway, Lady Gaga e Dutchy, e poi Pharrell Williams con la sua hit Freedom.

dal 2015 Freedom, Pharrell Williams qui su Radio Selene. Allora, come dicevo, siamo tornati tutto il team del Beach Tour di Radio Selene da questa etape 17, dove abbiamo aperto ieri, abbiamo chiuso questo 2026 del Beach Tour meraviglioso. Salutiamo il Lido Franco, salutiamo Luciano, il titolare, perché è stata una tappa meravigliosa come tutte quelle che abbiamo vissuto in questa ultima settimana, dal Gargano, poi siamo passati dall'altro lato, quindi a Castellaneta Marina, poi siamo tornati a Trani e poi il 15 agosto a Barletta per il Ferragosto e poi insomma, ragazzi, quindi volevo veramente ringraziare anche tanti ascoltatori che sono passati a trovarci, a salutarci, a giocare con noi, e tutto il team ovviamente di Radio Selene. Se all'ascolto, fatevi sentire. Se eravate con noi, vi ricordo il nostro 347 7272 274. Noi tra poco dobbiamo parlare un po' di Puglia, perché stanno cambiando un po' i volti degli abitanti della Puglia. Tra poco.

So Easy to Fall in Love, questa canzone meravigliosa di Olivia Dean qui su Radio Selene. Cambia il volto, dicevo, degli abitanti, insomma di coloro che vivono soprattutto in affitto nella nostra Puglia, perché da un'analisi socio-demografica sulle locazioni del 2025, un contratto di locazione su due viene stipulato da lavoratori trasfertisti, quindi chi si sposta per motivi professionali in Puglia. Allora, le abitazioni più richieste quali sono? Bilocali e trilocali, che subito mi fa pensare una cosa, soprattutto per quanto riguarda i bilocali: c'è più solitudine. Infatti, come dire, a confermare un pochino tutto questo cambiamento e questa solitudine di cui parlavo, il 51,9% del campione sono single. I single superano le famiglie e le coppie, e cresce anche, questa è una cosa interessante, la presenza di inquilini stranieri, che in Puglia arrivano al 9,8%, perché sono spinti da una serie di cose, i cosiddetti nomadi digitali, che vengono spinti perché si può lavorare tranquillamente in Puglia, perché c'è un bel clima e perché si dice, no, in pausa pranzo vado a fare un bagno, capito? Un bagno, non sarà marechià, come dicono in Ugenea, però

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La voce inconfondibile di Tony Hadley, ovviamente, tutti gli Spandau Ballet con Gold qui su Radio Selene. Boom del trekking in Puglia, non sapevo che, anzi, ce n'è tanta di gente che cammina. Scarpe comode, bisogna partire sempre così, zaino leggero, ma soprattutto la promessa di raggiungere un panorama mozzafiato. In Puglia non è difficile, ecco. Diciamo che il trekking è un trend che sta prendendo sempre più piede tra noi, ricercato sia dai residenti che dai turisti, da Baia delle Zagare, quindi siamo tra Mattinate e Vieste, fino al tratto costiero tra Otranto e Torre dell'Orso, passando per Torre Guaceto e le calette di Santa Maria di Leuca. E ci sono sempre più persone che scelgono di camminare per cosa? Non è che camminano così a vuoto, mettiamola così, ma per rallentare dalla frenesia della vita di tutti i giorni e riconnettersi con la natura. A spingere questo fenomeno è soprattutto il desiderio di vivere dei luoghi in maniera autentica, e poi permette anche di fare attività fisica e di vedere luoghi in una maniera un po' migliore, e soprattutto ottenere anche importanti benefici, ecco, del benessere mentale. Un altro posto, per esempio, adatto al trekking è quello delle terre di Gravina, definite i canyon del sud Italia, un po' come essere negli Stati Uniti, ma non lo so, dipende da dove siete in Puglia, però per esempio da Bari 45 minuti e siete lì, che meraviglia. Come questa canzone, innamorarsi perdutamente non è mai un affare, con la Pesce di Martino.

I Beatles and I Love Her 1964 qui su Radio Selene, parlava di dedizione totale verso la propria amata. Invece questa canzone nuova che ascoltate adesso qui su Radio Selene parla, come dire, della paura di comunicare. Questa paura di comunicare viene, come dire, definita da un oggetto, anzi da due oggetti, che sono gli orecchini. Usa questa metafora, dimenticati nel letto di questa partner, per simboleggiare un'intimità perduta. Lui si chiama Malcolm Todd e questa si chiama Earrings.

0: 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Seleni.

una canzone nuova, questa qui di Alex Warren, si chiama Fever Dream. Adesso torniamo indietro al 1981. È un invito al distacco, a una fuga, perché ogni tanto bisogna tagliare con il passato. Bisogna lasciare andare ciò che pesa e quello che non ha più senso. Ne canta in questa canzone bellissima Claudio Baglioni, Via, su Radio Selene.

Sarà capitato che a un certo punto qualcuno gli sprema goccia a goccia, come dice Claudio Baglioni in questa canzone che si chiama Via, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, quasi le 18.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

Chiama inevitabile questa canzone di Giorgia e avrete riconosciuto anche la voce di Eros Ramazzotti qui su Radio Selene. Come ho detto inizio puntata, bellissime tappe che abbiamo vissuto, tantissime emozioni che abbiamo vissuto nelle tappe del Beach Tour di Radio Selene, e in questi giorni diciamo devo dire grazie al Beach Tour, non solo per le emozioni ma anche perché io non avevo mai visto il Gargano in vita mia. Io non ero mai stato sul Gargano, e diciamo il Beach Tour mi ha dato questa possibilità. Ma secondo me a tanti di noi pugliesi è capitato di, per tanto tempo, magari anche per tutta la vita, di non aver visitato, visto da pugliesi delle località pugliesi meravigliose. E quindi io vi volevo chiedere un po' qual è una località pugliese che da pugliesi ancora non avete visitato, perché ci sarà sicuramente, soprattutto noi nati e cresciuti nelle città, difficilmente ci spostiamo, è più facile che andiamo dall'altra parte del mondo che invece nella città, quella magari a 100 km di distanza. Quindi la domanda è questa: una località pugliese che da pugliesi ancora non avete visitato. Il numero è sempre lo stesso, il 347-7272-274 per i vostri messaggi scritti, ma soprattutto i vocali, perché vogliamo sentire la vostra viva voce. Adesso nel frattempo c'è Benson Boone.

Si chiama Man in Me, questa canzone di Benson Boone. Voi siete sempre qui su Radio Selene. Qual è la località pugliese che da pugliese ancora non avete visitato? Stanno venendo fuori delle belle risposte, per esempio quella di Martino da Crispiano, che mi dice Otranto. Sono andato anche un po' a controllare, lui poi mi dice sicuramente, cioè spero di andarci la prossima estate, e sono andato a controllare Crispiano, Otranto. Sono 150, no, 100, sono 157 chilometri, 1 ora e 50, quindi ci sta che proprio non ci sia mai andato. Oppure addirittura Andrea da Andria, mi sono un attimo incartato, mi dice, dov'è? Leuca, anche, come dire, il Salento è poco battuto da questo punto di vista. E parlando di Salento, cioè io, tu dici Salento e spuntano loro subito, non si sa com'è, no, si sa com'è perché sono forti. Loro sono i Negramaro e questa è la loro canzone di qualche anno fa, 2024, Luna piena.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Play con Yellow qui su Radio Selene. Nuovi avvistamenti di lupi in Puglia. Avrete seguito diciamo tutta la vicenda del lupo a Noicattaro che ha ferito gravemente due bambini negli scorsi giorni. Allora, cresce ancora la paura anche a Cellammare e a Bitonto, perché proprio da lì arriva un video di un esemplare simile di lupo a quello di Noicattaro nella zona artigianale di Bitonto, a ridosso della poligonale. Per chi frequenta un po' quella zona, è una strada, un'arteria molto, molto importante. La Regione Puglia, dopo il parere favorevole dell'ISPRA, ha indicato la necessità, come dire, a procedere con la massima urgenza alla cattura dell'animale. Sicuramente è un terreno molto, molto scosceso, ecco, quello del tema di questo animale, però qualcosa bisognerà pur fare. Noi staremo nel frattempo a guardare.

bene. Chiudiamo un po' quella che è la parentesi delle località pugliesi che da pugliesi non avete ancora visitato. Laura da Latiano mi scrive: però se devo fare 200 km come un ascoltatore di prima per stare sempre in Puglia a vedere solo mare, preferisco farne un po' di più e vedere altro. Posso non essere d'accordo con te, cara Laura, perché comunque in Puglia abbiamo tantissimi panorami mozzafiato che non riguardano solamente il mare meraviglioso che abbiamo in diverse zone, per cui non lo so, dovremmo esplorare probabilmente un po' di più la nostra meravigliosa regione. A proposito di esplorazioni, esploriamo la canzone di una cantante, insomma, giovane, molto giovane, si fa chiamare Mari Froesch. Questa è la sua novità qui su Radio Serene, che si chiama Como Oro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Il nostro pomeriggio di questo lunedì 17 agosto purtroppo è finito, ma l'appuntamento è domani come al solito alle 5. Tra poco c'è Paola Cisternino dallo studio di Brindisi. Io saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi ci sentiamo come al solito domani alle 5. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli o.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati qui su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi da questo momento in onda rigorosamente in diretta fino alle 21. Lasciatemi salutare il nostro amico e compagno di viaggio Silvestri Sinfissi, che conosceremo chiaramente meglio all'interno di questo appuntamento. Cominciamo, primo disco di quest'oggi è di Dan Hartman.

0: Questa è Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
4: Sera in onda qui su Radio Selene insieme fino alle 21. Tra poco, cari amici, tireremo fuori anche l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Intanto Fred De Palma, Anetta De Meschilla, subito dopo Nicky Jam.

Nicky Jam qui su Radio Selene, 19:13 minuti. Noi cari amici parliamo di cinema. Per quale motivo? Perché chiaramente d'estate l'offerta televisiva viene un po' meno rispetto a quella invernale. Ma ieri sera, così mentre io insomma giravo tra un canale e l'altro, mi è capitato un film che ha attirato la mia attenzione, se non altro per i protagonisti di questo film, ovvero Gigi Proietti ed Enrico Montesano, giovanissimi. E quindi mi sono fermata a vedere questo film, che è Febbre da cavallo del 1976. È stato veramente un piacere vedere questi attori, che dire bravi e dire poco, poi li conosciamo benissimo tutti quanti, ma vedere questa recitazione bella, importante, vera, fatta come si deve, lasciatemi dire, poi collocata comunque storicamente in un'epoca completamente diversa, grandissimo film. E allora mi sono chiesta, c'è qualche film proprio di quelli iconici del quale vi ricordate una scena in particolare? Ce ne sono veramente tanti, che sia un film italiano oppure no, e se magari c'è qualche film del quale vorreste ripetere un po' la scena, talmente che vi piace che volete farla anche voi, o magari per scherzo una volta con qualche amico in realtà l'avete rifatta. Perciò 347 7272 274 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quando

Canzone estiva, lei è Annalisa e su Radio Selene parliamo di mare, parliamo esattamente di spiagge con gli animali, perché molto spesso chi vuole portare il proprio cane in spiaggia ha difficoltà a farlo, perché chiaramente va portato al guinzaglio, bisogna innanzitutto dire questo, ma molti lidi privati o addirittura delle spiagge pubbliche, su questa roba qui ci sono un po' di controversie, dipende, abbiamo capito, dalla guardia costiera ma soprattutto anche dal comune. Pensate quale comune ha detto sì, potete portare il cane al guinzaglio sulla battigia, quello di Bari, e quindi siamo molto lieti di dare l'esempio anche alla guardia costiera. Si può fare anche davanti ai lidi, l'importante è che sia appunto al guinzaglio e che comunque, ecco, non sia un cane abbastanza buono. È chiaro che se portate un cane un po' agitato, magari a paura della confusione o dei bambini, a volte può succedere, ecco, questo io lo eviterei. E di cani si parla perché ci sono due cani eroi, Lucky e Luke, che sono due splendidi esemplari di Golden Retriever addestrati tra l'altro al salvataggio nautico. Bene, non li volevano in una spiaggia, li hanno addirittura proprio cacciati, è dovuto andare via il proprietario di questi due cani. Il 12 agosto hanno salvato tre turiste milanesi in difficoltà a Marina Romea in provincia di Ravenna, cani fuori servizio in vacanza con il proprio padrone, sono stati mandati via da una spiaggia. Adesso non che ci sia auguri di dover avere sempre dei salvataggi, per carità, però mi sembra un esempio molto concreto di quello che magari può essere l'aiuto di un animale, un cane in questo caso addestrato, ma anche se non lo fosse sicuramente

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale.

0: Arts Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, villa comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Radio Selene. Questo programma è offerto da
3: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Bennato in questo lunedì sera qui su Radio Selene, 19:31 minuti, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, pressione in diminuzione sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata piuttosto stabile e soleggiata, mentre nel pomeriggio si innescheranno dei temporali irregolari su gran parte del territorio. Le temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi, venti moderati, mari lievemente mossi.

Articolo 31 domani qui su Radio Selene, ma che meraviglia sentire questa canzone degli Articolo 31, bella bella bella anche dopo un po' di anni, un bel po' di anni a dire la verità. Dunque stanno arrivando i vostri messaggi, l'argomento sono le scene iconiche dei film che vi ricordate, che vi piacciono, leggeremo tra poco i messaggi, prima insieme ascoltiamo Giselle.

0: questo lunedì sera qui su Radio Selene parliamo meglio, conosciamo meglio il nostro amico e compagno di viaggio Silvestri Sinfissi. Abisceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, ovvero leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e non solo, anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Lunedì sera siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi rigorosamente in diretta fino alle 21. Stiamo parlando di cinema e di scene iconiche di grandi film. Tra poco i vostri messaggi, intanto One Republic, poi Biagio Antonacci.

You and me, Biagio Antonacci, qui su Radio Selene, leggiamo i vostri messaggi. L'argomento di quest'oggi sono i film, ovvero quei film talmente iconici che alcune scene magari uno le vuole anche rifare o comunque vi sono rimaste in mente. Allora, da Francavilla Fontana ci scrivete: e Leviosa, non Leviosa. Io ovviamente, essendo una grandissima fan di Harry Potter, ho capito immediatamente il collegamento ed è proprio un pezzo tra Hermione ed Harry Potter della pietra filosofale. Poi da Taranto ci scrivete: la scrittura della lettera fra Totò e Peppino De Filippo, in Totò Peppino è la mala femmina, e allora Leonardo vorrebbe essere uno dei due, quindi o Totò o Peppino. Quella sì che è una scena veramente iconica, punto e virgola, due punti a capo e abbondiamo così. Scrivete pure i vostri messaggi 347 7272 274 e adesso Doobie Brothers.

Long Train Running 1973, Doobie Brothers qui su Radio Selene. Buonasera alle 19:59.

0: Pala insieme a Jenny Dracula e qui adesso su Radio Selene lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura al calcio, si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, in serata tocca Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto fuori dal campo la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora in questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo della città di Bari, che è scelta da molti turisti non solo perché è bella ma anche per lo sport. Intanto ascoltiamo insieme Partenope.

A 5 o'clock in the morning qui su Radio Selene, come anticipato prima, parliamo della città di Bari e di innumerevoli turisti che arrivano qui da noi non solo perché hanno scoperto questa meravigliosa città che noi conosciamo bene, ma anche perché a quanto pare non la si sceglie solo per la bellezza, solo per il cibo che è buonissimo, ma anche per lo sport. Per quale motivo? Perché ovviamente di baresi ce ne sono tanti e tantissimi sono gli stranieri dall'Italia e dall'estero, sempre di più dall'estero, addirittura arrivano dalle Hawaii e anche dall'Australia, e tutti nel capoluogo pugliese per fare SUP, che sarebbe insomma una specie di canottaggio su una tavola da surf con il bastoncino, con il remo, dove tu poi ti devi spingere. Io lo dico così, ma capite che vi sta parlando una persona che di sport non so, è diplomata a un 2-3 stella, quindi insomma vale un po' quello che vale, io lo dico prima. E poi ovviamente anche il surf, ma non solo, ci sono altre attività che vengono fatte proprio nel mare della città di Bari e ci elogiano anche perché a quanto pare siamo economici, giustamente per una persona che viene dall'estero, quindi gli australiani in particolare, loro la prima cosa che dicono è too cheap, quindi è molto economico, si mangia bene, si spende poco, anche per gli alloggi non si spende un patrimonio, il mare è bellissimo ed è l'ideale proprio per chi vuole praticare questi sport e come dicevo prima sono proprio degli sport acquatici, avvantaggiata chiaramente la città anche dallo skyline che è molto instagrammabile, quindi ti fai anche 3-4 fotine da mandare sui social, e chiaramente tutto questo avviene nella spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, dove si riversa la maggior parte dei turisti in città, che poi si va a mescolare chiaramente anche con la gente del posto.

stessa direzione, Paola Iezzi. Signori, parliamo di ritrovamenti a dir poco spettacolari. Allora, siamo in Belgio, dove c'è questa squadra di carpentieri che sta sfondando un muro per fare dei lavori in questa casa. È un edificio che attualmente è di proprietà di un'associazione di beneficenza locale, e fin qui tutto bene. Loro erano lì intenti ad andare giù di trapano, finché il trapano non si è imbattuto in qualcosa di duro che non riusciva a perforare. Allora lì tutti a dire vediamo cos'è, cosa non è, hanno smantellato questo muro. Signori, dietro c'erano innumerevoli lingotti d'oro e anche delle monete, ma io mi soffermerei sui lingotti, tant'è che il valore complessivo è di 9 milioni di euro, quindi è una cosetta da poco che veniva tenuta, lo ripeto, all'interno di un muro di questo edificio che adesso è di un'associazione. Ora, secondo le leggi belghe, l'eventuale proprietario ha 5 anni di tempo per rivendicare i beni, ovviamente portando le prove. Non è che arrivi lì splendido e dici guardi, avevo dimenticato i lingotti d'oro nel muro. No, devi portare le prove, e nel caso nessuno dovesse farsi vivo, dopodiché succede che il lingotto, o comunque 9 milioni di euro, lo ridico, vengono divisi a metà fra i carpentieri che l'hanno rinvenuto e gli attuali proprietari dell'edificio, ovvero questa associazione benefica locale. 9 milioni di euro in un muro, e questo è successo proprio in Belgio. Tra l'altro, a ritrovare questo tesoretto è stato un ragazzo di 18 anni che aveva deciso di accettare questo lavoretto estivo per tirare su due soldi appunto durante l'estate. Alla faccia dei due soldi, se tutto gli va bene si porta a casa 4 milioni e mezzo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, questo programma è offerto da
8: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Piero Fornaciari con le mani, 1987, in questo lunedì sera qui su Radio Selene. Si parla di aziende che scelgono chiaramente testimonial per i propri prodotti, grandissimo trend da Chiara Ferragni in poi. Si scelgono comunque questi personaggi che possiamo definire influencer, diciamo che anche la parola stessa non si capisce bene cosa dovrebbero influenzare e come, ma le aziende per un lungo periodo hanno scelto di pubblicizzare i loro prodotti essenzialmente, quasi essenzialmente, affidandosi a queste figure che poi appunto ci facevano dei video o delle sponsorizzazioni che noi vedevamo appunto tramite i social. Ora succede che questo trend, che si stava lievemente invertendo, è tornato alla grande con un'azienda che però in questo caso, lasciatemi dire, che ha fatto benissimo. Allora, si parla di un concorrente di Temptation Island, di questa edizione. Lui si chiama Danilo, io non so se voi l'avete mai visto, ma anche se non l'avete visto mai, lo cercate su Google quando vedete la sua faccia, o meglio i suoi denti, perché è un uomo che praticamente ha i denti perennemente esposti, denti perfetti, bianchissimi per carità, ma per tutto il tempo ha avuto questi denti sovraesposti, sorridendo continuamente, tant'è che anche lui all'interno di una puntata ha detto: parleranno solo dei miei denti. Bene, sapete chi è che è andato da Danilo proponendo una sponsorizzazione? Oral-B, e secondo me in questo caso ci hanno preso perfettamente. Mai binomio è stato meglio azzeccato di questo.

Buonasera George Michael, qui su Radio Selene, 20 e 44 minuti in punto fino alle 21 in diretta con me Paola Cisternino. Io vi ricordo di seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Adesso insieme ascoltiamo l'ultimo singolo di Madonna.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
5: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
7: Questa è Radio Selene.
8: 20 e 50 minuti, mancano 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento in questo lunedì sera, come sempre qui su Radio Selene, e allora ascoltiamo la nostra musica. Arrivano i Maroon 5, subito dopo ascoltiamo insieme Tropico.

Perché mi sono innamorato di te, lui è tropico, in questo lunedì sera qui su Radio Selene ci stiamo avvicinando praticamente alla fine di questo appuntamento, il primo di questa settimana, e ovviamente andiamo a ripescare un pezzo dal passato, questo è davvero meraviglioso. 1987, il Garibaldi innamorato, lui è Sergio Caputo.

0: È di Bruno Mars l'ultimo disco per questo nostro appuntamento, quindi salutiamo e ringraziamo ovviamente il nostro amico e compagno di viaggi Silvestre Sinfissi, che ritroveremo ancora una volta domani. L'appuntamento è dalle 19 alle 21 su Radio Selene. Vi lascio con l'informazione. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso tre colpi, ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente: Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un ventenne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono, mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2007.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme è la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. Chiusura, parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1994.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura. Ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto, ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. Siamo alle ultime ammissioni della Vitola. È pentito di avere inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento, vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio, ciao a tutti, io sono Gaia, prontissima al microfono per l'appuntamento di oggi, lunedì 17 agosto, ma c'è anche Gigi Savoni in regia che ringrazio e saluto e noi vi teniamo compagnia fino alle 17. E allora, è iniziata una nuova settimana, Ferragosto è passato, passate anche le gite fuori porta e le grigliate, probabilmente ci lasciamo alle spalle questa ondata di estate. Sì, io spero siate stati bene e come cantavano i Righeira, l'estate sta finendo. Ma davvero? Perché ogni anno c'è sempre qualcuno che puntualmente il 16 di agosto mi dice vabbè, ormai l'estate è finita. Ma perché? Ma no, il mare è ancora lì, le spiagge pure, il caldo che noi pugliesi conosciamo bene, soprattutto quest'anno che ci sta dando proprio il tormento. E io pensandoci mi son detta, ma l'estate non è soltanto una stagione, è proprio uno stato d'animo, e quindi portiamoci il sole dentro. E a questo punto voglio ricordarvi che l'estate finisce soltanto quando lo decidete voi, e in questo mood partiamo proprio con la prima canzone dell'appuntamento di oggi. Direttamente dal 2011 abbiamo lui, Pitbull, con Give Me Everything.
0: Questa è Radio
3: Selene. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati su Radio Selene in compagnia di Gaia, ciao a tutti, come state? Dove siete? Che si dice dopo Ferragosto? Noi ripartiamo questo lunedì e ci godiamo un po' di musica insieme fino alle 17, adesso con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, Susa, lo siento.

con noi anche i Santana su Radio Salene con You Are My Kind. Allora, oggi vi porto in un piccolo paesino del Foggiano, Pietramonte Corvino, un borgo medievale dove c'è una storia in particolare che profuma di tradizione, di comunità, di una comunità che sta per diventare un simbolo di rinascita, perché qui c'era un bar storico che per 138 anni, pensate, è stato il cuore del paese, tra sedie, chiacchiere al mattino, giochi a carte, il rumore delle tazzine, sapete, quel tipico bar di paese che più che un solo bar è davvero un punto di riferimento, poi dopo più di un secolo un pezzo di vita proprio per i pietramontini. Però poi a gennaio il bar Caffè Basile chiude e all'improvviso quella piazzetta si spegne, niente più voci, niente più profumo di caffè, e questo vuoto la gente lo ha avvertito e non lo ha proprio accettato fin dall'inizio. Così è nata un'idea dall'associazione Dalla Parte dei Paesi, che ha raccolto tutte le richieste dei cittadini e ha deciso di riaprire quel luogo in modo nuovo, non più come bar tradizionale ma come spazio gestito proprio dalla comunità, che si chiamerà Ci Vediamo Caffè, in dialetto Ci Vediamo al Caffè, e aprirà il 25 agosto. E non si perde tempo, perché già dal giorno dopo ci sarà già il loro primo evento, perché questo posto non vuole essere solo un locale ma un punto di incontro, con libri da condividere, giochi da tavolo, attività culturali e soprattutto la voglia di stare insieme. Una storia che va avanti dal 1888, quando Aniello Basile aprì questa attività, e che oggi continua, magari cambiando forma, ma restando fedele alla sua anima, un luogo dove la comunità si ritrova e dove continuerà a raccontare tutte le storie che verranno.

Giovanotti e Alfa, buon vento su Radio Selene. Fatemi sapere come è andato il vostro Ferragosto, visto che è appena passato, al 347-7272-274, che mi fa sempre piacere leggervi. E a proposito, c'è in realtà chi questa festività la vive come un giorno normalissimo, ma a Bari c'è stata una ventata di solidarietà proprio sabato che ha cambiato questa giornata a molti, grazie all'associazione Incontra, che ha distribuito 160 pizze senza fissa dimora con la collaborazione del pizzaiolo Enrico Porzio e a un gruppo scout arrivato dalla Lombardia. E così, mangiare una pizza in un giorno di festa, quando magari la città si svuota e la solitudine pesa un po' di più, beh, vale doppio. I volontari sono stati instancabili, anche se il caldo degli ultimi giorni li ha messi alla prova, ma dicono chiaramente che il loro obiettivo è diventare un ponte umano che arriva proprio per non lasciare nessuno da parte, nessuno da solo, anche in questi giorni di festa. Che bella cosa è stata fatta a Bari.

She Came Along dal 2009 su Radio Selene. Amici, buon pomeriggio, le 15:32 e ora stavo pensando che le prossime festività che noi abbiamo sono a novembre, il ponte di ogni santi, quindi tocca aspettare un bel po' e io mi chiedo, ma settembre-ottobre che vi hanno fatto di male? Perché non hanno nemmeno una festività, ma cos'è questa discriminazione? Perché Halloween non vale, non è il rosso sul calendario, ma intanto ho già visto sui social che c'è chi ha già iniziato il countdown per Natale e ad oggi mancano 130 giorni. Io lo capisco, anch'io amo quell'atmosfera, lo stare in famiglia, tutta quella bella atmosfera natalizia per strada, ma se penso al gelo che c'è stato l'anno scorso, io non so voi, ma a Barletta il freddo si sentiva proprio nelle ossa. Quindi per ora il countdown lo lascio a voi, o finché posso mi godo questo sole, anche se ormai ci squaglia.

0: Sexual Healing versione Studio Rio di Marvin Gaye qui su Radio Selene, e qui il pomeriggio vola e vi porto un po' di energia direttamente dalla Spagna con Aitana e la sua super estrella, che è diventata l'inno dei mondiali per il paese vincitore di questa edizione 2026. E quindi noi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene, lei è Aitana con super estrella.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Buon pomeriggio amici, sono Gaia, on air qui su Radio Selene fino alle 17. Il pomeriggio sa di leggerezza, ci vuole perché è anche lunedì e quindi diamo il via al pomeriggio con queste due canzoni, The Colors, Rolling Stones e poi Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film.

Il ritmo di Major Lazer con Lennon su Radio Selene, e adesso arriva un classico del 1997, Snow on the Sahara di Angoon, una canzone nata da una foto di neve nel Sahara. Eh sì, perché ha nevicato davvero nel deserto la prima volta nel 79, ma anche negli ultimi anni ci sono immagini pazzesche della sabbia coperta di bianco, e Angoon decise di trasformare quella foto in una delle canzoni più iconiche degli anni 90. L'ascoltiamo, Snow on the Sahara, Angoon.

0: Radio Seleni.
1: Bentrovati cari ascoltatori, siete su Radio Selene in compagnia di Gaia fino alle 17. Ciao a tutti, eccoci qui adesso, ci ascoltiamo un bel po' di musica. Elisa con Amore e subito dopo con Sting, Travis dal 2001, qui su Radio Selene.

Di nuovo insieme su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Travis con la sua Sing dal 2001 e parliamo insieme. Oggi vi devo porre una domanda che credo ci divida un po' tutti, perché bisogna stare da una sola parte, ve lo dico. Però vi do un attimo prima contesto, diciamo, perché ieri parlavo con un'amica di cibo e non mi chiedete come sono arrivata a palesare il mio amore infinito per la pasta. Io la amo, anzi poco, io la venero, perché la mangerei anche a colazione se non fosse che il mio metabolismo accumula grammi anche con l'aria che respiro. Quanti come me? Ecco, perché comunque è così, non si può mangiare la pasta ogni momento della giornata, però lo farei. Anzi, se voi potete farlo, fatelo anche per me. Comunque, tra un consiglio culinare e l'altro, lei mi diceva che invece non ci va proprio d'accordo con la pasta, anzi, mangerebbe a tutte le ore la pizza. E aveva anche lei gli occhi a cuoricino mentre ne parlava. E allora mi sono detta: no, ma io questa domanda la devo fare anche ai miei ascoltatori. Quindi io spero che voi abbiate pranzato, siate con la pancia piena e ditemi, voi da che parte state? Siete team pizza o team pasta? Come me, scrivetemi e mandatemi una nota vocale al 347-7272-274, che davvero io sono troppo curiosa di sapere la vostra.

Eccoci qui, Malika Ayane, una possibilità su Radio Selene. Allora, amici, i vostri messaggi: siete team pizza o team pasta? Quale amate di più? Quale mangereste ogni giorno? Leggo vari schieramenti al 347-7272-274. Chi mi scrive piatti di pasta nostrani come le orecchiette con le braciole, il tubettino con le cozze, mamma mia! Ma c'è anche Michele D'Andrea che mi scrive: Gaia, ma che domande fai e che domande faccio? Io sono team pizza tutta la vita, soprattutto quella del sabato sera, che se non la mangio mi finisce male la giornata. E vabbè, quella è una tradizione, la pizza del sabato sera. Ma c'è anche Rosaria da Fasano che mi scrive: io sono team pasta come te, in ogni minestra, ogni sugo, poi quella fatta in casa, e vabbè, è un'arte, ogni volta è festa. Che cosa mi hai detto, Rosaria? Addio, bella cotta al dente quella pasta fresca, una festa per le papille gustative. Ecco, e voi 347 72 72 274, da che parte state? Siete team pizza o team pasta?

su Radio Selene, il giorno dei giorni dal 2005. E sentite, allora io oggi vi ho chiesto: ma siete team pizza o team pasta? Cosa vi piace di più? E in tanti siete come me, team pasta, come Filomena da San Vito dei Normanni, Nunzio da Andrea che mi scrive: che c'è meglio di due linguine con gli scampi? Niente, Nunzio, niente, anzi mi hai dato l'idea per la merenda. No, scherzo, però magari per il pranzo di domani. Ma c'è anche chi dice pizza, come Pierpaolo da Turi, altri invece che accompagnano la pizza con una bella birra fresca, ma anche una perla di Lino da Trigiano che mi scrive: ciao Gaia, ma quale team pizza o team pasta? Io so team tutto, ma basta che si magna. Però se proprio devo scegliere, la pasta della domenica di mamma o della nonna non le batte nessuno. Vabbè, il piatto fumante della nonna, la pasta al forno con le polpettine, io già sento il profumo. Continuate a dirmi anche la vostra con un bel messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274. Io sì, aspetto le vostre note vocali, voglio sentire le vostre voci.

Snap, Snap su Radio Saliene dal 1990, ma ora una novità, Parlar d'amore, una nuova canzone di Saif in collaborazione con Bresh, che richiama una opera letteraria di Raymond Carver, e ce l'ascoltiamo.